0: parlano di me, ci credo per davvero. Le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra.

cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

già dentro il mio starter pack. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Sono le 2:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

riesce la nostra età. Mi hai dato il meglio di te, le tue bucce migliori. Dio le strette cose.

0: piacerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: 1, 2, 3, bo!
3: Radio La Voce.
4: Radio.
5: Ladies and gentlemen.
6: Radio La Voce. Radio La Voce.
7: Radio La Voce.
8: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: musica.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: la parte intollerante che mi rende rivoltante tutta questa bella gente.
1: Cari professori,

0: resterai qui.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: It's

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mi ha frustato dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma quel mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nuovo, quanti milioni. Comprano tutto ma non

cambia se adesso, ma viva l'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

passato, penso aver acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerso in sta vasca di sangue.

0: Sono le 4:33.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

pazzie per fare colpo sulle ragazzine che fino al giorno prima mi prendevano in giro perché non vestivo come andava loro e con le cose di marca. E per un po' mi ero sentito sbagliato, ma ora che finalmente avevo l'attenzione e leggevo negli occhi un po' di ammirazione, improvvisamente non so perché non mi fregava più niente e sentivo la gioia, la soddisfazione nell'aver trovato la mia dimensione. Senza risentimento facevo gara col vento e quando poi credetti di avere la risposta a tutto all'improvviso,

Era un personaggio pieno di seguaci, con milioni di like, che vuol dire mi piace. Cominciai a credere davvero che tutto questo fosse amore sincero. Mi comprai una macchina, poi un aeroplano e poi un'astronave. Poi a mano mi chiedevano le mie opinioni, perfino sulla guerra e sulle grandi questioni. E quando poi credetti di essere influente veramente,

0: silenzio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano, prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli di mia madre da ragazza, com'erano quei baci sotto

tanto tempo che è passato, te ne rendi conto che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo. Quante volte ad aspettarti quella casa vuota.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

questo mio enorme cuore tra le stelle. Un giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
4: Mi rallegra, Signore, tue meraviglie, il culto per l'ore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Chiama Signore la settimana che abbiamo vissuto, ringraziando Dio per tutto ciò che ha operato in noi e per mezzo di noi. Vogliamo anche ricordare e presentare al Signore i nostri fratelli ammalati, le persone che stanno vivendo un momento di fatica nel corpo e nello spirito, che Gesù sia la loro forza e la loro consolazione. Offriamo al Signore questa giornata col desiderio di offrire al Signore ogni azione come lode e ringraziamento. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Lodiamo e ringraziamo il Signore con l'inno di lode e gloria.
5: Gloria, gloria in excelsis.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola sembra il lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio, parola di Dio.

0: Alleluia, alleluia.
1: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania, legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e messolò in 3 misure di farina finché non fu tutto lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Amen.

Te adorato Gesù. È superfluo dire che offriamo il caldo, verso, è parte ormai delle nostre offerte al Signore, un sacrificio che a volte per qualcuno è più pesante di altri. L'importante è che non ci rubi la serenità, anche se questo può affaticare o creare nervoso, l'importante è offrirlo come sacrificio per l'umanità. Anche oggi il Signore ci dona questa parola che ci dà tanti spunti di meditazione, di preghiera. Le tre letture ci mostrano in modo diverso, ci parlano dell'amore del Signore. Io vorrei soffermarmi in modo particolare sul Vangelo che ci aiuta a continuare quanto Gesù in queste domeniche ci sta insegnando attraverso il discorso alla folla, alla gente. Qui Gesù attraverso anche le parabole ci spiega e ci vuole rivelare il suo cuore, ci dice cosa lui desidera, i desideri e i progetti del Padre per, non solo per il popolo di Israele ma per tutti noi. È una parola sempre viva, sono passati 2000 anni, ma si vede che è una parola reale che illumina anche il nostro cammino, la nostra vita personale, comunitaria, la nostra società. Domenica scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato, Gesù ci ha parlato del seminatore che con generosità sparge il seme in tutti i luoghi del mondo senza escludere terreni, dalla strada, in mezzo alle pietre, tra i roghi e nella terra buona, a dire come il Signore ama con generosità e misericordia. Anche oggi la parola ci vuole aiutare a contemplare l'amore del Signore. Nello stesso tempo Gesù ai discepoli e a noi ci svela i segreti per essere veramente suoi discepoli e vivere la vita del cielo. Gesù è seguito da una folla di gente esclusa, emarginati. I farisei e gli scribi lo infastidiscono e lo rifiutano, ma chi segue Gesù è la gente povera, quelli che sono ammalati, quelli che hanno desiderio di ascoltare una parola di conforto. E la parola di oggi è veramente una parola di consolazione e di forza. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Il regno dei cieli. Il regno dei cieli cos'è? La vita di Dio, il cuore di Dio, il progetto di Dio. E Gesù lo spiega, lo sbriciola con le parabole. A me mi ha aiutato a pensare, entrare in questa parola, non lo spiego la parabola perché Gesù stesso l'ha spiegata, no? Ai discepoli che chiedono, ma delle tre parabole chiedono chiarimenti sulla parabola del seminatore, poi congedò la folla, i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli, spiegaci la parabola della zizzania nel campo. A me mi ha fatto pensare a questa domanda dei discepoli, perché quella parabola chiedono una spiegazione? Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, il nemico che la semina è il diavolo. Quindi, Gesù ha spiegato la parabola. Però se andiamo a vedere perché chiedono questo chiarimento, è perché forse Gesù stava dicendo qualcosa di nuovo, qualcosa di sconcertante, che non seguiva una logica umana nella parabola. A me mi ha aiutato a pensare questo, che Matteo scrive questo Vangelo più o meno nell'anno 80 dopo Cristo. Gesù era già salito al cielo, la comunità cristiana cresce dopo l'annuncio del Vangelo e incomincia a avere anche le prime difficoltà al suo interno, per le differenze, per le età diverse, per le provenienze, per le tradizioni, perché ci sono i giudeo-cristiani, ci sono quelli che vengono dal paganesimo, quelli che non sono giudei, quindi incominciano anche le prime difficoltà e poi c'era tutto il problema del rapporto con i giudei e con il popolo romano, con l'imperatore che perseguita la Chiesa. Quindi c'è una situazione di dolore e Matteo racconta questo fatto per dare una luce, per dare una consolazione e parla di questa situazione del seminatore che semina il buon seme e poi c'è la zizzania.
Perché? Perché sta parlando delle relazioni che ci sono nella comunità. C'è il seme buono e c'è il seme che non è buono. La zizzania è un'erba invasiva che uccide tutto quello che c'ha, cioè si mangia tutto, no? E la zizzania viene messa mentre tutti riposano e crea scompiglio. E gli operai guardano, si meravigliano, ma tu che sei il seminatore hai seminato la zizzania? No, è qualcuno, il nemico, che l'ha fatta di notte, non mentre dormivamo. E gli operai vogliono togliere la zizzania. Guardate cosa fa il seminatore, aspetta. È questo che sconcerta i discepoli, per questo chiedono chiarimenti, perché devi aspettare? Se la zizzania è negativa, è male, perché devi aspettare? Da dove viene la zizzania? Rispose il padrone: non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. Il seme buono è l'erba cattiva. Noi usiamo un'espressione: guarda, quella persona là sta mettendo zizzania, vero? E quando uno mette zizzania sappiamo che crea divisione, crea sconcerto. Siamo nel gruppo, tutti stiamo bene, arriva quel tale, mette zizzania, cioè crea divisione, confusione, no? Perché di questo noi lo traduciamo così nella nostra vita di ogni giorno, no? Una persona che mette zizzania, un figlio del maligno, che non vive l'amore, che non vive la comunione. Ecco, la parabola di Gesù cade in una comunità che vive questa situazione, dove la prima cosa che ci insegna è che bisogna avere pazienza e che il grano buono deve convivere col grano cattivo, con la zizzania. E se il grano buono resta buono e non si fa uccidere dalla zizzania, alla fine vince, sarà deposto nel granaio del padrone. È un messaggio straordinario che il Signore sta dando ai discepoli e che Matteo sta comunicando alla comunità cristiana: essere seme buono e sapere che ci saranno le difficoltà, che ci sarà chi rema contro, ci saranno delle diversità. L'importante è non permettere che la zizzania vinca o che la zizzania prenda posto nel nostro cuore quando stiamo, come dire, lasciando le difese, no? Lo scoraggiamento può succedere, no? Allora entra in noi quello spirito più di divisione, di giudizio, di critica, e crea divisione nella comunità. Gesù dice: lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. Poi gli operai, quando c'è la mietitura, separano il grano che dà i frutti buoni e la zizzania che bisogna bruciarla. È una verità che a me mi ha toccato il cuore, perché davvero ci aiuta a rinnovarci nella scelta del bene, no? Essere figli di Dio che cercano di essere buoni in quello che si riesce, no? Con momenti di prove, momenti di difficoltà. E le altre due parabole che Gesù racconta, della dell'anello di senape e del lievito, illuminano questo, no? Il granello di senape è grande quanto la testa di uno spillo, anche più piccolino, no? Però è incredibile, e gli ebrei sanno bene che il granello di senape, cioè questa piantina, è insignificante, non serve a niente, ed è una pianta invasiva, cioè arrampicante, che cresce anche a 4 metri e si mette dappertutto, e non è che tu la gestisci come una pianta d'arancia, no? È peggio, cioè si mette dappertutto. Questa è una verità, e a seconda che è un semino così piccolo che il vento porta ovunque, che nessuno può fermare. Questa è la potenza del regno dei cieli. È come un granello di senape, piccolo, insignificante, però potente, ha una potenzialità che nessuno può fermare, che invade dappertutto. Ed è come il lievito, il regno dei cieli, che basta poco per trasformare la massa. Io devo fare un pane e devo usare 2 chili di farina. Quanto lievito mettiamo? 1/2 chilo? No, ne basta molto meno.
Perché? Perché il lievito è così forte, così potente, che trasforma la massa. E la massa senza lievito non fa un buon pane, il grano, non la farina. Senza il lievito non viene fuori il pane buono. Devi usare quella misura giusta perché il pane sia buono. Il lievito si nasconde nella massa e tu non lo vedi, però la massa si trasforma perché c'è il lievito. Il Signore decide così, il bene è così. Non importa che sia grande, che si noti, che si veda, si nasconde. Agisce nel silenzio, è presente nel silenzio, piccolo, insignificante, però potente, perché c'è la forza del Signore. È incredibile, Gesù come aiuta i discepoli a non perdere il desiderio di seguirlo, a vivere le fatiche e le difficoltà che ci sono con fiducia, perché quel bene dato, quell'amore regalato è potente, cambia la massa. Se uno vive la sua fede, anche nell'ambiente di lavoro dove nessuno crede, non preoccuparti, nel tempo agisce, arriva il momento in cui l'amore si manifesta, dove gli altri saranno toccati da quell'amore, da quella forza. L'importante è essere fedeli, no? Essere il buon grano, che devono convivere in un ambiente ostile o di difficoltà, dove c'è la zizzania, no? L'importante è non perdere la nostra identità per essere costruttori del regno. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel campo. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Vogliamo chiedere al Signore di darci la luce, la forza e la fede per cercare di mettere in pratica la sua parola, perché l'effetto è straordinario e Gesù stesso lo dice: i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre. A questo siamo chiamati. Noi piccoli, fragili, deboli, siamo chiamati a splendere, a diventare la gloria di Dio, a manifestare l'amore del Signore ovunque ci troviamo, perché gli altri la vedano, non perché siamo bravi, perché Dio lo comunichiamo, lo portiamo, perché continuiamo a pregare, a chiedere al Signore veramente il dono dello Spirito, perché ci aiuti a entrare nel suo cuore, in questa dinamica d'amore che l'ha proposta a quei tempi Gesù, Matteo, alla comunità cristiana, e oggi viene da noi e ci propone ancora una volta questa parola per rinnovarci nell'amore, sicuri che il regno di Dio è in mezzo a noi e noi ne facciamo parte in pienezza e lo portiamo e lo costruiamo giorno per giorno. Ovunque ci troviamo, lì è il regno di Dio, no? Dove c'è quel granello di senape piccolo, lì c'è il regno di Dio, no? L'amore, la vita che si proclama, si comunica, cresce e si diffonde. Continuiamo a pregare insieme.

0: Vogliamo, prima di offrire il pane e il vino, rinnovare la nostra fede, la nostra appartenenza al Signore, il nostro desiderio di essere quel seme buono che il Signore semina nel mondo, perché possiamo diventare veramente la sua lode, la sua gloria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo, e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie dei buoni e cattivi.
1: Diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano il tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra

sacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Nicola nostro Patrone, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

agnello di Dio che togli i peccati del mondo, salvi noi. Dona i peccati del mondo, dona

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola io starò.

Thank you.

Solo qualche avviso prima di invocare la benedizione del Signore. Nel foglietto del programma della settimana che trovate in fondo alla chiesa, vedete che il venerdì la messa non sarà la sera ma al mattino alle 8:30, da sei giorni è tutto tranquillo. Là in fondo dove sono le riviste c'è l'ultimo numero della Voce del Sarrabus, che mensilmente si fa, lo potete prendere, potete darlo a un vicino. Ecco, c'è una pagina che è sull'anniversario che abbiamo celebrato dei 100 anni della dedicazione della nostra parrocchia a San Nicola di Bari. Sabato scorso c'era il nostro arcivescovo per vivere con noi questa celebrazione. Sappiamo che quando c'è la dedicazione o la consacrazione come abbiamo vissuto noi è importante, perché prima di quella data magari questo luogo era solo benedetto, si poteva usare per altre cose. Una volta che un luogo sacro è consacrato e dedicato a un santo, quel luogo è destinato per sempre al culto, non per altre cose, cioè per attività religiose. E questo è importante in una comunità cristiana, perché dice la stabilità di un luogo in tutto il paese di riferimento per la comunità. Poi c'è una pagina dove è stata fatta un'intervista anche a Don Emilio, avendo celebrato i 60 anni di ministero sacerdotale, quindi dove manifesta che tutto il suo cuore e i suoi sentimenti. Vogliamo ricordarlo ancora insieme, pregare anche per la sua salute, che il recupero sia veloce. Là in fondo ho messo anche questa settimana la scatoletta per la raccolta fondi in vista della festa di Sant'Agostino, che sarà a fine agosto. Non essendoci un comitato, ci organizziamo tra di noi con la spontaneità e la generosità di ciascuno. Ecco, un'altra cosa che volevo dire, perché c'era alcuni che chiedevano, ecco, io normalmente come sacerdote non sono obbligato, ma celebro la messa tutti i giorni, perché la messa ha un suo valore in se stesso. Abbiamo pregato oggi per l'umanità, per la pace, eccetera, no? Quindi io la celebro, che ci sia gente e che non ci sia gente, indipendentemente dal numero dei partecipanti. E così le altre attività. Adesso io ho scelto in quest'estate di continuare anche con l'adorazione eucaristica, che non dipende dal numero di partecipanti, che Gesù c'è nel Santissimo Sacramento, nel tabernacolo, però esporlo ha un suo valore, perché si affida a Gesù e si rinnova che Gesù è il Signore. Siccome noi a Muravera abbiamo bisogno di una presenza più stabile, più forte di Gesù, quindi io sto esponendo il Santissimo anche in questo periodo estivo, quindi non è obbligatorio partecipare, quindi sentitevi liberi, però uno può venire 5 minuti, sta davanti a Gesù, poi va via, come abbiamo vissuto per le 40 ore, no? Quindi è un momento di preghiera dove chiediamo in quel giorno, in quel momento, una grazia particolare a Gesù. Lo dico per rasserenare, perché nessuno si sente obbligato, se c'è o la messa o la cosa o l'adorazione, a partecipare, quindi con molta libertà e serenità. Quindi io la posso fare anche da solo, non c'è problema, però espongo Gesù perché credo che Gesù è il nostro Signore. E oggi noi abbiamo bisogno della sua presenza, ancora di più che altre situazioni. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore. Ecco un'altra notizia per chi conosce Vincenzo e Anna: ieri hanno celebrato 62 anni di matrimonio, okay, quindi se avete occasione fategli gli auguri. Ieri abbiamo ricordato a messa, abbiamo ringraziato, ma continuiamo a pregare perché sono tappe importanti, e anche per la comunità è un segno importante, è il sacramento del matrimonio, no? Quindi pregando per loro prego per tutti voi sposati, no? Perché avete la missione di essere presenza di Dio in mezzo a noi, no? Di farci vedere l'amore del Signore nel matrimonio, quindi per loro erano 62 anni che non è poco. Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova,
per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Tu che hai aperto nel silenzio la tua parola per noi.

sa dolcemente. Immenso dono d'amore, aiutaci ad accogliere il figlio dopo vivendo. Maria, tu che umilmente hai sofferto il tuo ingiusto dolore, aiutaci

Aleluya, aleluya, aleluya.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 9:32. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Sarà che basta un accettivo a fare grande un uomo o a distruggerlo. Sarà che accanto al nome mio c'è l'aggettivo stronzo e non si leva più. Sarà che ti ho fermato in tante foto.

Sentiamo un attimo il ritornello del Salmo. Sei buono, Signore.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con voi. Vogliamo offrire al Signore la vita di questa settimana, quello che abbiamo realizzato e vissuto, perché tutto sia lode al Signore. Siamo anche questo un nuovo giorno, in particolare vogliamo ricordare e portare all'altare i nostri fratelli che vivono un momento di fatica e di difficoltà, o per malattia o per altre situazioni, dolore che stanno vivendo, perché Gesù sia consolazione e forza. Continuiamo a pregare e invocare il dono della pace per l'umanità. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore straordinario per noi.

terra agli uomini amanti d'anni. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

iglesia. Y sosténganos siempre, oh Padre, la fuerza y la paciencia de tu amor, porque la tua parola sempre il lievito del regno. Fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Sei buono, Signore, e perdoni.

buono, Signore, perdoni. Sii pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie

creato verranno. Si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.

Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Volviti a me e abbi

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico. Seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, sfruttò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: voi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Rispose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina che non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Parola del Signore.

credo sia superfluo invitare tutti a offrire il caldo, vero? Ormai il caldo ci sta accompagnando, lo mettiamo nelle mani del Signore, anche se dobbiamo vivere noi, in modo che questo non ci rubi la pace e la serenità, perché può nascere nervoso, arrabbiature, ma fratello sole scalda la terra, quindi che sono le conseguenze dell'egoismo dell'uomo che non rispetta madre terra. Vogliamo offrire anche questo al Signore, anche pensando a quanti devono lavorare sotto il sole per portare un pezzo di pane a casa. Quella parola del Signore, come sempre, ci dà tanti spunti di preghiera, di confronto, per rinnovare la nostra fede, la nostra vicinanza al Signore. E le tre letture danno spunti di riflessione. A me pare che una verità che ci viene data oggi, come in queste domeniche, attraverso il Vangelo di Matteo che ci racconta varie parabole del Signore e che ci vuole e ci spiega l'amore di Dio per noi, ci invita come a contemplare ciò che il Signore desidera per l'umanità, ciò che Gesù desidera per l'umanità, e nello stesso tempo non solo ci mostra l'amore del Signore, ma attraverso il suo amore, la sua spiegazione, il Signore ci indica anche come vivere da discepoli del Maestro, come vivere la nostra fede personalmente, ma anche come comunità, come Chiesa. Prendo spunto in particolare dal Vangelo di oggi, che mi pare un'opera straordinaria. Gesù che fa catechesi e ci dà un esempio di come si spiegano le cose. E Gesù che ha la folla che lo accompagna, ma una folla di poveri. La domenica scorsa abbiamo ascoltato la parabola del seminatore, no? Gesù sta parlando alla gente semplice, perché i farisei e gli scribi non lo ascoltano, e Dio, diceva Gesù ringraziando il Signore, che spiega le cose ai semplici e le ha nascoste agli intelligenti e ai saggi. Quindi la gente che lo accompagna sono povera gente, marginati, oltre ai discepoli, persone che desiderano conoscere il Signore, che desiderano avere salute e pace nel corpo e nello spirito. E a queste persone Gesù si rivolge attraverso le parabole, manifestando e facendo conoscere l'amore del Signore. Abbiamo ascoltato alla fine del Vangelo di oggi, Gesù si rifà alla profezia di Isaia: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Allora, attenti, qua c'è il segreto, una chiave di lettura di quello che abbiamo ascoltato oggi. Gesù, attraverso le parabole, ci sta rivelando e proclamando cose nascoste, quindi cose che non si conoscevano, che non si conoscono, ma che noi possiamo intuire attraverso la parabola, il messaggio che ci sta dando Gesù, cosa ci sta rivelando. E anche oggi ci parla del regno dei cieli. Domenica scorsa era il buon seminatore che con generosità butta il seme. Questo seme cade in qualsiasi tipo di campo, sulla strada, la terra buona, tra le spine, tra le pietre, senza escludere nessuno. Questo è il cuore di Dio. Dio ama così, senza esclusione, amore per tutti. Oggi Gesù paragona il regno dei cieli, cioè la vita di Dio, il cuore di Dio, usa tre parabole. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel campo. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina. No? Sono tre parabole che una illumina l'altra. Con la parabola fondamentale in queste tre è la prima, da una verità importante, che quest'uomo ha seminato del buon seme nel campo e poi nasce la zizzania. Io non spiego questo perché Gesù l'ha spiegato, no? Quindi non c'è bisogno di tante spiegazioni, ho letto tutto il testo perché i discepoli, quello che mi ha incuriosito e che mi ha colpito, perché i discepoli delle tre parabole che Gesù racconta chiedono la spiegazione del buon seme e della zizzania. Perché? E c'è una ragione.
Perché il modo di agire di questo uomo che semina è strano. Non è secondo la logica del buon agricoltore e dei servi che vogliono sradicare subito la zizzania, l'erba cattiva. Voi sapete com'è fatta la zizzania? L'avete mai vista? C'è nei campi, eh? È come una spiga di grano, si imbroglia, ma non è grano, è zizzania. Erba che si diffonde come la gramigna, no? Riempie la zona e non dà niente, a differenza del grano che ha il chicco da cui poi nasce la farina. Attenti, a me mi ha aiutato a entrare in questa parabola, non l'ho capita, no? Però mi pare di aver colto il perché della domanda dei discepoli, pensando che Matteo, San Matteo, ha scritto il Vangelo nell'anno 80 dopo Cristo, quindi Gesù era già salito al cielo, e lo scrive a una comunità cristiana in cui la maggioranza erano di origine giudaica, convertita al cristianesimo. E in quella comunità c'erano anche dei pagani. E nella comunità cristiana incominciano le prime difficoltà, perché sono differenti, perché uno la pensa in un modo, uno c'ha una tradizione, uno ne ha un'altra, uno ha un carattere, uno è buono e l'altro sbaglia. E non sempre ci si va d'accordo, non sempre si fa comunità. E per di più la comunità cristiana vive le persecuzioni. L'impero romano va contro i cristiani, i farisei e gli scribi non accettano la nuova religione portata da Gesù. Non la riconoscono come pienezza della manifestazione di Dio. Quindi sono tutte queste situazioni all'interno e all'esterno. E Gesù propone questa parabola. E pensatela incarnata in una comunità. Nella comunità dove c'è il seme buono e c'è anche la zizzania, c'è anche la difficoltà. Noi a volte diciamo, quella persona quando viene porta sempre zizzania, vero? Mette zizzania, cosa vuol dire? Traduzione? Quando uno mette zizzania cosa sta facendo? Creando divisione, no? Creando confusione, creando incomprensione, creando scompiglio. Di questo si tratta. E tra il grano buono c'è anche la zizzania. Tra i figli di Dio c'è anche la zizzania, non solo esternamente ma anche nel mio cuore. Ogni qualvolta io riposo e dormo o c'è una difficoltà, nasce la zizzania nel mio cuore. Non posso permetterla. Zizzania cosa vuol dire? Malessere, incomprensioni, giudizi temerari, pettegolezzi, zizzania. Gesù sta parlando di questa roba qua nella parabola, eh? Stiamo parlando di una comunità che è il campo di Dio, dove sono i figli di Dio e devono vivere così in questa situazione di conflitto. E Dio cosa fa? Ha pazienza e permette che il grano e la zizzania crescano insieme. Questo non è la logica degli operai. Come fai a tu far crescere il grano cattivo? La zizzania. Togliamolo subito, no? È facile togliere il male. Gesù non è così. Spera che qualcosa cambi, lasciatela che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. Alla fine di tutto, il resta nella vita il grano. La zizzana, erba cattiva che viene bruciata. E questo è ciò che il Signore ci sta dicendo, di non avere paura che io devo vivere in un ambiente dove ci sono forze negative, dove c'è qualcosa di contrario, dove c'è qualcosa che non crea unione. L'importante è essere buon seme, mantenersi buon seme, anche se con sofferenza, anche se l'altro vuole rubarti la vita, perché alla fine la vita vince, il bene vince sul male. E questo bene, Gesù racconta poi gli altri due paraboli, non deve essere straordinario e grande o alla vista, ma deve essere come un chicco di senape. Il granellino di senape è grande quanto la testa di uno spillo, piccolissimo, però ha delle potenzialità incredibili. Io ho avuto modo di vedere la senape. Gli ebrei sanno bene che cos'è la senape. Era un seme che non valeva niente. È una pianta rampicante, invasiva, che occupa spazio, che arriva fino a 3-4 metri.
però diventa grande, gli uccelli fanno il nido dalla senape, e la senape, essendo così piccolo, viene portato dal vento ovunque e si impianta ovunque. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape e tu non puoi controllare, è così piccolo il regno dei cieli, l'amore di Dio, che ovunque tu lo metti cresce, si porta dal vento e tu non puoi dire no, là no, perché è portato dal vento, perché il regno dei cieli cresce lì dove uno ama, piccolo, insignificante, non importante, è come il pugno di lievito che viene messo nella farina. Io devo fare 2 chili, un po' di pane con 2 chili di farina. Quanto lievito mettete nella farina? Mezzo chilo? No, ne basta poco. Perché quel poco di lievito cambia la massa. Se tu vuoi fare il pane senza lievito, ti esce altra roba, ma non il pane buono. Pane buono lo fai perché ci metti il lievito. E il lievito ne basta poco, però una tale forza il lievito che trasforma la massa, che sparisce nella massa. Quel poco insignificante per gli uomini, se vissuto con amore e nell'amore, diventa potente agli occhi di Dio, trasforma. Io sono al lavoro, nessuno crede nel Signore. Il lievito lì, con i tuoi gesti, con le tue parole, con la tua testimonianza, col tuo lavoro onesto, lievito. Ti prendono in giro, ma non importa. Attento che il lievito cambia la massa. Attento che il seme di senape cresce e coinvolge tutti. E anche quelli che non ci credono usufruiscono della sua ombra. Di questo Gesù sta parlando. Sta incoraggiando i discepoli a non avere paura di essere pochi, di essere fragili, di essere piccoli. La cosa importante è essere buon seme. Senza paura della zizzania che vuole opprimere, che vuole uccidere, perché alla fine il bene vince. E Gesù conclude la parabola con questa parola che ci dà consolazione. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti quelli che commettono iniquità. Speriamo di non essere tra questi. E li getterà nella fornace ardente. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Questa è la nostra missione, questa è la nostra meta. Io lavoro, opero, faccio il bene per dare gloria al Signore, perché risplenda la gloria di Dio, non io. Io sono solo uno piccolo strumento, siamo insieme un piccolo strumento, seminati nel campo del mondo, dove c'è anche la zizzania. E pur piccoli e fragili non dobbiamo scoraggiarci, perché alla fine il bene che tu fai, l'amore che tu dai, cresce, si comunica, trasforma la massa. Io questo lo posso vivere in famiglia, posso vivere nel posto di lavoro, lo posso vivere in parrocchia, noi diamo per scontato, sono fragilità anche tra di noi, diversità anche tra di noi, dobbiamo avere la pazienza del seminatore, perché le cose crescano, perché le cose si trasformino, perché la vita vince. Chiediamo al Signore il dono del suo spirito, perché ci aiuti a entrare nel cuore di Gesù, perché se intuiamo appena appena il suo cuore, il suo amore, cambia la nostra giornata, cambia la nostra vita, tutto ha un significato nuovo, la diventiamo forti e potenti, perché Dio attraverso di noi manifesta, Dio in noi si manifesta. Noi crediamo in questo perché è l'amore del Signore, è il progetto di Dio per noi. Lo ringraziamo per questo, ma anche chiediamo lo Spirito Santo perché ci illumini e ci aiuti a intuire quanto grande è l'amore del Signore per ciascuno di noi.

prima di offrire il pane e il vino, vogliamo rinnovare la nostra fede in comunione con tutta la Chiesa, non so, appartenere a questa grande famiglia, essere strumenti del Signore oggi nel mondo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da

0: e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo.
1: Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo, ti lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni della sapienza del Vangelo, preghiamo.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia, nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie dei buoni e cattivi. Rendici sul tuo esempio capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto nel foglietto numero 19.

Thank you.

Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito gli assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova. Nella gioia sempre si rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, ricevi la nostra preghiera.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Nicola, nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua cena. Di soltanto una parola e io.
1: Canto nel libretto 253.

0: dalla chiesa, come sempre trovate il fogliettino nel programma della settimana. Solo una notazione che il venerdì messa sarà al mattino alle 8:30 in parrocchia, non sarà la messa la sera. Secondo la chiesa sempre trovate anche su una sedia appoggiato l'ultimo numero della voce del Sabbath. Abbiamo portato alcuni nomi, altri ce li abbiamo in parrocchia sul servizio, dove c'è un articolo che abbiamo fatto sul senso e significato della dedicazione della Chiesa, che abbiamo celebrato sabato scorso, i 100 anni della consacrazione della Chiesa. Prima di quella data la Chiesa di Muravera era solo benedetta. Quando un locale è solo benedetto può essere usato per mille cose, si può cambiare l'uso. Una volta che si consacra e si pongono le reliquie nell'altare, quel luogo diventa luogo di culto per sempre, si può cambiare. Per questo l'importanza di celebrare questo anniversario. C'è l'articolo e poi c'è anche una pagina dove è riportata un'intervista che è stata fatta a Don Emilio in occasione dei 60 anni del sacerdozio. Diventa motivo ancora una volta per ringraziare per il suo ministero e anche ricordarlo nella preghiera per la sua salute. Trovate in fondo anche la scatoletta rossa della solidarietà che ci prepara, vogliamo raccogliere i fondi, non abbiamo il comitato per Sant'Agostino, quel pochino di ciascuno ci permette di preparare la festa che sarà alla fine di agosto, che anche se non c'è comitato, non serve, il comitato siamo noi, no? Quindi la festa si fa chiesa e anche fuori dalla chiesa. Ecco un'altra annotazione: per l'estate è tempo di ferie, è tempo di vacanze, per chi ha le vacanze. Nel mio vocabolario, nella mia storia, è già passato di moda, perché è così. Allora, attenti bene, solo un'annotazione per stare sereni. Io come sacerdote, posso anche non celebrare, io celebro tutti i giorni la messa, che ci sia gente o che non ci sia gente, perché l'Eucaristia c'è un suo valore, dove chiediamo Gesù che salvi l'umanità e tocchi l'umanità, quindi non è obbligatoria, c'è la messa della domenica che è il giorno di precetto, ma gli altri giorni non può venire o non venire così, le altre celebrazioni. Io ho lasciato questo tempo estivo anche l'adorazione eucaristica, non l'ho tolta, perché credo che pura vera in questo tempo, come tutte le chiese, ma il nostro paese ha bisogno del Signore. Quindi l'esposizione del Santissimo avviene il giovedì qui e il venerdì in parrocchia, un'oretta esponiamo il Santissimo. Non è obbligatoria l'adorazione, però, perché Gesù Eucaristia c'è sempre nel tabernacolo. Per esporre il Santissimo c'è il suo significato, e dire che Gesù è il Signore, uno può venire in chiesa 5 minuti, saluta Gesù, poi se ne va, non è una cosa. Uno deve stare un'ora, no? Se vuole. Però lo faccio come scelta pastorale, pensando alla nostra comunità, quindi io la impongo anche da solo, perché a Gesù porto le famiglie di Muravera, le famiglie dell'umanità, quindi lo dico per serenità, perché uno non si senta in dovere di dover venire per l'adorazione, perché c'è nel programma, no? Io lo metto come possibilità, come tempo di preghiera, anche in questo tempo estivo. Se uno desidera, sa che c'è quel giorno, faccio una visita al Santissimo, no? È un modo anche questo solenne che la Chiesa permette per proclamare che Gesù è Signore. No? Lo dico per serenità, perché qualcuno sta mettendo gli scrupoli, vieni a messa, poi se ne cambia via, vai via, non c'è problema. Poi noi esponiamo il Santissimo, chi c'è? Va bene? Quindi con molta serenità, senza sentirsi obbligati di farla. Ora ci mettiamo in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, anche su quello che vivremo questa settimana, perché sia un tempo di grazia. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con
0: vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vi diamo grazie a Dio.
0: Buona
2: Magneto numero 12.

Amen.

Amen.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11:05. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 11 e 9 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: guardami negli occhi.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza di

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Amici miei, benvenuti. Non si accendeva neanche il microfono oggi, con sto caldo anche lui andava fuori di testa. Già voglio parlare al trapassato remoto come la nostra amica Matarona, guarda. Benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, buon caldo. Mamma mia ragazzi, che caldo che fa, io sono esaurito, ve lo dico. Io non lo so, non ce la posso fare con queste folate di caldo così importanti. Amici radioascoltatori, buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché se stai ascoltando la versione podcast Reload devi sapere che settimana è questa, dal 13 al 19 luglio 2026. Si avvicina in maniera veramente vertiginosa, meno male che faccio lo speaker, dai, ma è possibile, vertiginosa, si avvicina veramente il weekend, la settimana di Fiuggi. Mi troverete a Fiuggi dal 24 al 27 di luglio. Ora tu dirai, ma magari manco lo sai, però vabbè, ma il 27 è lunedì, e se io voglio rimanere fino a lunedì, col mio assistente ci posso rimanere. Però attenzione, perché bisogna chiamare la nostra consuelo di Fiuggi, si sarà ricordata a centro Fiuggi, dal centro della nostra storia e della noia, a prenotare fino a lunedì per il sottoscritto. Va, vediamo. Anche perché poi, tra l'altro, non vorrei che passasse il messaggio che Simone Papini ce l'ha con la nostra consuelo. Assolutamente no. Io voglio imparare dalla nostra consuelo. È vero che non ci capisce niente, che sto 40 anni, che sta lì, non sa che sta a fare. Parte quello, però, voglio dire, non sto scherzando, veramente, sto scherzando. Perché non vorrei che passasse questo messaggio, assolutamente, perché Consuelo di Centro Fiuggi mi ha dato e mi dà veramente grandi consigli, e soprattutto ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Che poi io la prenda un po' in giro perché non rompi, sì, quello sì, che poi io sappia perfettamente che Consuelo non ha amici, non ha famiglia, e avevo, mi sembra proprio in questa stagione che si è appena conclusa, 2025-2026, vi avevo chiesto, per favore, la adottate un attimo la Consuelo, è talmente pesante che non l'ha voluto nessuno, quindi mi fare qualche domanda. Beh, avendo già iniziato a rompere un po' le balle alla nostra Consuelo, mi dicono che c'è in collegamento, tra l'altro, anche Cocco DJ, che vuole diventare un tecnico. È quasi quasi appena sufficiente un DJ, ora anche un tecnico, non lo so. Ma prima di tutto, prima di tutti, prima degli altri, signori amici radioascoltatori, è il momento della nostra, del nostro triplede, della nostra tripletta. Si dice triplede o tripletta? Aspettate, allora no, ma perché se dici tripledre è come la squadra dell'Inter quando vinse la Champions League. Via, eccoci, zacco de caciara, zacco de calcio, come piace a noi. Quindi il triplede è quello lì, la tripletta invece è quella che facciamo noi. Quindi tre pezzi musicali, la nostra raffica da tre, ecco. Se poi diventa anche da quattro, non lo so, però è da tre, la facciamo da tre. Va bene, e poi ci collegheremo con sto rintronato di Cocco DJ. Va bene così? Perfetto. Iniziamo l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Sciocchi Summer, la capanna.

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Mattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio!
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi degli sbadigli di stare incoglionita, va bene,
1: mi
0: ok?
1: È tutto pop.
0: Sì, bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto ci vuole.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è? Ma che sta a fare? Ma sta sibillando, peggio della Sibilla, mi sibilla questa. È il commenda sibillante, guardi che non ci siamo, eh. Si capisce niente di quello che ha detto.

0: Simone Papini, Simone Papini.
1: Ascoltatori di Tempo Zero Show La Capanna, attenzione, questa è una cosa assolutamente seria, inutile che dalla regia mi guardate in questa maniera. Di cosa parliamo? Parliamo di un comunicato. E il comunicato che può farlo? Il pensatore? Penso proprio di no. La sedilla? Non si capisce una beata cippalippa di quello che dice. E quindi chi è che può fare un comunicato? Esclusivamente, probabilmente, la nostra matrona. Matrona, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, come sta? Oh, una mosceria di quello che mi fa venire veramente il latte alle ginocchia. Allora,
2: sì, ragazzi,
1: sì,
2: ragazzi.
1: Buonasera, come va?
2: Faccio una comunicazione.
1: Comunicazione, era importante comunque conoscere le comunicazioni della grande matrona. Andiamo.
2: A chi ha fatto la chiamata di gruppo?
1: Si fa il cazziatone adesso lei. Chi è che ha fatto la chiamata di gruppo in questa capanna immaginaria inutile in questo gruppo?
2: Per favore,
1: cosa?
2: Siccome io il telefono lo uso per registrarmi
1: perché deve studiare in quel corso inutile immaginario che non le porterà nulla, tra l'altro.
2: Stavo registrando le lezioni d'inglese.
1: Quindi
2: ha
1: suonato il telefono.
2: Tre volte la chiamata di gruppo.
1: Vabbè, ma guardi che non è un problema, perché le svelo un segreto. Anzitutto il registratore isola il suono, lo squillo del telefono, quindi lo vede che lei fa il cazziatone inutile.

0: cioè la Consuelo Di Fiuggi che dice che da 40 anni fa sto lavoro e si mette a chiacchierare sopra le canzoni. Cioè lei, parla lei, non vedo l'ora di conoscerla veramente dal vivo sta persona. Ora finché parlano sopra i pezzi musicali e sti rincoglioniti della capanna ci posso pure stare, anche se insomma è brutto. Però lei, cioè lei, parla lei, no no. Amici, non lo so, io non... Mi collegate per favore con il commento e la peperita. Anche oggi nella capanna internazionale un argomento di cui parlare, e lo facciamo sicuramente insieme al nostro commenta che è sempre molto molto attivo sotto questo punto di vista. Commenta, com'è?
1: Sì,
0: allora iniziamo già così col jackpot, ormai lo state rubando tutto al nostro pensatore. Andiamo.
1: Fabrizio,
0: poi apriamo il nostro elenco e iniziamo a fare l'appello come si faceva a scuola. Dai con il registro, via. Fabrizio, poi
1: matrona.
0: La matrona, sì, pensatore.
1: Marina,
0: sì. Poi
1: Simone, la figlia.
0: Simone, la figlia, tutti, salutiamo tutti come non ci fosse un domani. Le nonne, nonna Impiastro, nonna Antonietta.
1: Sì, io.
0: Sì, allora che? È? Via.
1: Siamo abbastanza socievole, però.
0: Abbastanza socievole, perché oggi stiamo parlando veramente dell'importanza di saper stare da soli e quindi di conseguenza anche con gli altri. Lei è abbastanza socievole, beh. E quindi alla fine a me che mi frega se lei è abbastanza socievole, io sono abbastanza scorbutico e andiamo avanti così, voglio dire, no?

0: Parliamo dell'argomento del giorno, sul sentirsi bene stando da soli e l'importanza anche però di stare insieme alle persone. La nostra peperita Laura avrà capito l'argomento del giorno, secondo me no, visto che lei come la Sibilla non capisce niente. Sentiamo. Allora, peperita, andiamo? Che? Ancora quest'altra ha imparato a comunque esprimersi come la nostra Sibilla, che non si capisce quando parla. Andiamo. Niente, io non sto sentendo nulla. Mi vado a fare un giro, Ciao. Ciao.
1: Oceani
0: di fiumi, di parole.
1: Quando dici che? Di no.
0: A chi? Io a chi dico di no?
1: Uno, ad esempio, che? A vendere quelli che portano le pizze.
0: A vendere quelli che portano le pizze. Però questa è passata da un argomento a un altro. Riuscire a dire di no a chi vende le cose, le pizze. Quindi perché?
1: Ti do le pizze 5 euro con...
0: Che c'è? Ma che sta dicendo? Intanto l'argomento del giorno non è questo, e come la Sibilla non capisce niente, parla dell'altra cosa che non c'entra niente. Ok. A parte questo, chi se ne frega delle persone che, scusate, con tutto il rispetto, quell'argomento non c'entra nulla con le persone che vendono le pizze a casa.
1: A me non mi interessa, sì.
0: Ma non interessa neanche a me, perché non ha capito. Non è il problema del delivery, il problema è capire se siamo socievoli. Mamma mia, però, che cretinaggine, eh?

0: La nostra Peperita, come al solito, non ci ha capito niente. Noi stiamo parlando, nell'argomento di oggi, è possibile essere sociali? E soprattutto, la socialità è virtuale o può diventare anche comunque personale? Quest'altra risponde che non vuole le pizze, cioè si è messa a discutere sul fatto, sul costo delle pizze al takeaway, ma non c'entra niente.
1: Io
0: ma
1: non che? Posso mangiare, inoltre perché...
0: Perché non può mangiare? Allora, mi faccia capire, allora lei ha ordinato le pizze, sono arrivate le pizze a casa e poi che succede? Le volevano vendere altro? Io non capisco.
1: Che sta di mangiare,
0: non può mangiare e non mangi, vabbè, che vivrà d'aria, dai Peperi, e no, sì, e non mangiamo, vabbè, basta che si incazza, non mangiamo, basta, ok,
1: con Manuel, sì.
0: Con Manuel, ah già, è vero, insieme a Manolito, che non è nessuno e non sarà mai un DJ,
1: no,
0: che famo?
1: Che?
0: 2 watt diviso 3, ma che è? Ragazzi, io non sto, io vado via, per favore, mandate la pubblicità che io vado via. 2 watt diviso 3. Sta fuori. Sta peggio. Lo posso dire che sta peggio della Consuelo. Della Consuelo di Fiume. No, sta peggio. Siamo messi. Dai, andiamo in pubblicità perché non se ne può più, eh.

nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu. Ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta tutti i giorni a Porto Corallo, nella bellissima località di Porto Tramazzu, vicinissimi al mare, con tante novità e i suoi menù di terre di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni, escluso lunedì, a pranzo e a cena. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Il ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzi, nel mare di Porto Corallo, in località Porto Tramazzu, in via degli Anemoni, numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.

0: Durante la tripletta, durante il triplete, chiamatelo come vi pare perché già è caldo, io non ho capito bene ancora come... però è tripletta, ok. Ma Music Machine, facciamo meglio, chiamiamo Music Machine e andiamo così in scioltezza, ok. E grazie ancora veramente di cuore al nostro Etna DJ che ci ha fatto ballare, ecco, tanto per dire, grazie veramente di cuore. Io vorrei capire quest'altra l'intonata della Peperita, perché non può mangiare, che c'entrano i VAT? Peperita, guardi, la prego, fermiamo il mondo e cerchiamo di capirci, eh. Che, ma perché si mangia le parole? Io non capisco, boh, vabbè. Torno a farmi un giretto, tanto non si capisce niente, quest'altra che non capisce. Andiamo. Un giretto, dai, andiamo. Vado in giro nello spazio temporale, tanto questa non capisce. Non può comprare. Allora che l'ha chiamata a fare quelle che vendono le pizze? Scusi, se non può comprare.
1: Non importa.
0: Se ne vada. Perché deve cacciare le persone che vendono le cose? Ma non le chiami a casa, no? Allora, scusi.
1: Gente, il fuoco che non puoi vedere chi è.
0: Se sta a masticare parole, non capisco veramente nulla. Potremmo veramente lanciare un gioco con i nostri 8 miliardi, 626 milioni di persone teleradioascoltatori per... Se hanno capito, cioè non puoi vedere, non puoi parlare. Io non voglio né vedere né parlare con lei perché è veramente un tedio, ha capito?
2: All right, Cantina Song. Real Talk. Original from

0: Argentina, teneteli d'occhio, ormai attivi da un quinquennio. Il reg che ci piace veramente, quando sento un pezzo Pensol in radio, cerosico, mi piace, ma cerosico, meravigliosi. E li avremo a breve in esclusiva assoluta in onda e li intervisterò per voi, perché io riesco a fare più cose insieme, ecco, adesso non so come, però riesco a fare più cose insieme. Abbiamo il nostro rintronato Paolo Ositi, che si è pure dimenticato un pezzo del girotondo. Quest'altra che più di un'ora che sto cercando di capire che problema c'ha con le persone che vendono la pizza. Riuscire a capire se voi la capite, io non capisco.
1: Perché noi l'abbiamo, anche se hai brindato ma non vieni.
0: Anche se hai brindato ma non vieni, ma che deve brindare? Ma che è? Ma il compleanno di qualcuno? Ma che brinda?
1: Che si mette fuori dalla porta.
0: Fuori dalla porta? Chi ci si mette fuori dalla porta? Quello che vende le pizze? Io non sto veramente capendo niente.
1: Ma vedi chi è, almeno.
0: Vedi chi è, certo, prima di aprire, ok. Certo.
1: Così, non si vede chi è, si spostano.
0: Certo, non si vede chi è, se la porta è chiusa è normale che non si veda chi è. Vabbè, comunque, quindi?
1: Io, come, non so voi, ma io non so.
0: Che io non so voi, siete chi? Io veramente, che sta dicendo, preferite, deficiente completa oggi. Che?
1: Io come so voi, ma io
0: che? Non si capisce che vuole. Dai, venitemi a prendere, salvatemi oggi. Allora, facciamo un recap, per favore, un attimo. Peperita, le svelo un segreto: tutti coloro che le portano da mangiare a casa è perché le ha chiamati lei, perché se no non è che la gente viene a portarle le robe a casa. Quindi il servizio delivery funziona così. Ok. Ora, certamente che prima di aprire la porta, con lo spioncino vede chi è, ma certo, ma se lei non chiama il delivery, non viene. Perché fa così? Dai, per favore, ultima pausa pubblicitaria, va?

0: Sport.
1: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
2: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
3: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'arco morirà.
2: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
3: I giochi sono finiti.
2: Se stai offendendo un bambino,
3: la fiaba finirà.
2: Vergognati.
3: E l'arco morirà.
4: Radio La Voce, contro la pedofilia.

0: Like a Bomba.
1: Summer Music Machine.

0: Amici miei, veramente, potete un attimo avere pietà di me? Un attimo. Allora, vogliamo chiudere per favore questo argomento con questa rincoglionita? Glielo ho spiegato prima della pubblicità, La nostra Peperita si sta impicciando con le parole, le sta masticando più della metà. Io ho capito soltanto che voleva delle pizze e qualcuno gliel'ha portate, il venditore però forse voleva vendergli qualcos'altro e la nostra Peperita non vuole comprare più cose di quelle che ha ordinato. Credo di aver capito così, ma onestamente si sta impicciando con le parole, quindi non lo so. Peperita,
1: Non so cosa.
0: Io lo so che tu lo sai, lo sai che io lo so.
1: Non so, ma che cosa?
0: Lei sta prendendo in giro, ma che impazzita oggi, è cretina. Più del solito, lei è diventata veramente la social communication con Sibilla, persona bionda inutile. Ma che fa? Ma le vengono anche le forze di stomaco? Ma le forze di stomaco vengono a me, a noi a sentirla. Peperita, dalla prego, mi salvi.

0: Allora, Peperita, io a un certo punto, anche preso dallo sfinimento, dovrò salutarla. Non soltanto dal roll shock, come lo chiama il nostro supereroe, però io devo salutarla a un certo punto. Lasci stare.
1: Che?
0: Ma che sta di?
1: Come? Non so, ma...
0: io non so poi cosa. Dai, mi sta facendo perdere la pazienza. Dai.
1: Per non farti vedere.
0: Per non farsi vedere, ok. Quindi...
1: Non so, ma io
0: non so che.
1: Non so, perché cosa, io non, so. Non ho contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori.
1: Ma io
0: cosa?
1: So,
0: io voglio andare via. Ma andiamo via, per favore. Ma che sta di? Ma che dice?
1: Perché così non si, se un uomo non si vede chi è.
0: Se un uomo non si vede? Ma come se un uomo non si vede? Io non si vede neanche se è una donna, se lei non apre lo spioncino. Scusi, abbia pazienza.

0: Allora, secondo la Peperita, se un uomo non si vede, però anche se donna non si vede, bisogna aprire lo spironcino. Lo capisce che lei non riesce ad afferrare i concetti basilari e sta monopolizzando inutilmente la puntata? Lo capisce? Io sono un uomo e lei una donna. Boh, io non... Vabbè, quindi Peperi?
1: Non so, ma io non so.
0: Che ricominciamo da capo? Cosa? Sto lamentio.
1: Non ha contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori. Ecco, questa è una cosa fondamentale da sapere. Quindi.
1: Il modo di dire.
0: Beh, sì, effettivamente, però sì, c'è modo di dire. Mi sto stufando. Anche io mi sto stufando a parlare con lei che non ho capito niente. Peperi, aspetta un po'. Vabbè, dai, allora.
1: Che odio di più.
0: Vabbè. È verità, ci salutiamo perché tanto lei mi sembra di capire che non sta capendo sta beata cippa lippa e noi andiamo avanti con la nostra musica. Oh,

0: Lorenzo è tornato, limoncello, cocco e limoncello, io sinceramente non so, cocco e limoncello, non so che abbinata potrebbe essere, ma mi fido di lui. È tornato Lorenzo in questa estate torrida, non soltanto in Italia ma in Europa, ma praticamente dappertutto. Amici, abbiamo il nostro guru che vuole fare l'appello. Voi siete 8 miliardi, mi fate vedere se siete 8 miliardi, ok. Se voi siete 8 miliardi e mezzo non ho capito che c'entra questa cosa, eh. Nella capanna internazionale non ci si annoia mai, o quasi mai, ma certe volte, o forse spesso e volentieri, i vari gruppi internazionali della capanna sono un po' mosci, sono un po' anonimi, sono un po' silenziosi, semplicemente perché grandi protagonisti come il sottoscritto Simone Papini ha sempre tante cose da fare, essendo io seguito da 8 miliardi 626 milioni di teleradio ascoltatori. E cosa si fa nella capanna e nei suoi gruppi immaginari di WhatsApp quando non ci sono i protagonisti? Pensatore,
1: ragazzi, buona...
0: ragazzi. Sì, salve,
1: anzi,
0: buona che.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, o bisogna che si decide, o buon pomeriggio, o buona giornata, o buonanotte. Buon pomeriggio, abbiamo deciso così. Vai, andiamo, vai.
1: Come si va?
0: Si va bene, si va bene. Très bien, avrebbero detto i francesi.
1: Spero che stiate tutti bene.
0: Noi sì, sì, sì.
1: Lei sì. Ogni volta che manca qualcuno.
0: Sì, lo so, è un problema. Sì. Che succede? Che succede?
1: Manca Raimondo.
0: Ma chi è Raimondo? Raimondo Vinello, il grande protagonista Raimondo, no? Raimondo rimane sempre nei nostri cuori. Poi se manca il guru, che sarebbe lei, non mi sembra che sta mancando perché sta parlando.
1: Dottore,
0: vabbè. Sì, pensatore.
1: Se manca,
0: sì. Se manca chi?
1: Alessia.
0: Alessia, che è la matrona. Ma dove
1: siete,
0: sta la matrona?
1: Tutti
0: sì.
1: In
0: dove? Dove siamo?
1: Letargo.
0: Letargo, sì.
1: Accendete le vostre cosce.
0: Ma che le nostre cosce, le nostre cose, casomai. Sì, abbiamo sempre tante cose da fare, poi sono seguitissimo nel mondo, quindi sì. Lei invece senza di noi, lei senza di noi non riesce neanche a spiccicare una parola, perché è mezz'ora veramente che mi sta dando veramente il tedio, eh.

0: meno male, al di là dei protagonisti della capanna internazionale, che ci sono questi protagonisti musicali. La nostra playlist, Marco Mengoni, Angelina Mango, mamma mia, mamma mia. Ci risolleviamo con la musica, visto che insomma il programma è quello che è. Cerchiamo anche di dare, no, il meglio di noi, cercando anche di farvi ascoltare la musica migliore in esclusiva assoluta sulla nostra syndication. Ci mancherebbe altro, e questo credo che è. Mamma mia, che pezzo musicale l'abbiamo trovato, e lo troviamo in classifica in tempo zero selecta Viral Chart Summer Chart. Ma che abbiamo finito? Ma dobbiamo andare via? Ma davvero? Canto d'amore, i grandi.
1: Amore, se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
2: The summer is magic.
0: E vabbè, e la portiamo a casa così anche questa settimana. Non ripetiamo dal al, perché se no la nostra Consuelo ci fa il tedio. Io non voglio essere deviato da Consuelo, assolutamente no. Però il prossimo weekend conosco Consuelo. Che bello. Io mi aspetto veramente il peggio, posso dire, ma aspetto il peggio. No, perché me l'ha detto al telefono, mi ha detto: quando ci conosceremo di persona, preparati. Quindi non lo so, ho paurissima, paurina. Che fine ha fatto Corona, dopo aver veramente lanciato ettari, perché non parliamo di chili e basta, ma quintali, ma anche ettari interi di sterco su Alfonso Signorini. Prove. Paurina. Vabbè, noi non abbiamo paura della nostra Consuelo, anche perché, insomma, no, non abbiamo paura perché lei è la nostra... Chi è Consuelo? Non so manco io chi è Consuelo, e sinceramente ve lo dirò quando la conoscerò. A Fiuggi, basta. Ci sentiamo settimana prossima, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Rimanete con noi in Syndication. Ciao!

0: Sono le 13 e 25 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pozzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13:35 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sensazione di freschezza e poi un sole acceso dentro noi.
2: Per gestire la progressione miopica nei più giovani.

una dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E dopo questa introduzione quasi da aeroporto, torniamo con i piedi per terra e soprattutto andiamo a scoprire la prima notizia di questa settimana, ovvero sia l'uscita da parte di Serena Brancale con l'album Sacro. E avremo modo tra poco di scoprire chi entra nella top 10 dell'Italia di Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Decima posizione, scende di un posto a Risa. L'album si intitola Fotomosse, ci ascoltiamo il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa, dal titolo Amore Universale.

abbiamo detto così che Serena Brancali dopo alcune settimane esce dalla top 10 e questo naturalmente significa una new entry. Alla nona posizione abbiamo Biagio Antonacci. Per lui, pensate, il 17° album in studio, dal titolo Mustang, ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione da alcune settimane, ovvero sia You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Posizione numero 7, era new entry la settimana scorsa, parliamo di J-Ax. Con Italia Starter Park ci ascoltiamo EPIO.

siamo così giunti a metà classifica, dove troviamo Francesca Michielin che guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Ci ascoltiamo il singolo apripista Strega Comanda.

alla quarta posizione ritroviamo Samurai Jerry. Dall'album Amatore abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo in collaborazione con Federica Abbate e Vito Salamanca dal titolo Prigione.

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Ed ora le tre posizioni più importanti, andiamo a scoprire la posizione numero 3, dove scivola di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un Grande, anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Ti Sognai.
2: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano, mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: scappo anche se è tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: La sorpresa di giornata è la seconda posizione, perché perde dopo ben 5 settimane al primo posto Madame, la leadership dell'Italia in 40. Anche per lei un ultimo lavoro discografico dal titolo Disincanto, e ci ascoltiamo il singolo che abbiamo avuto modo di apprezzare in queste settimane dal titolo Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nona posizione, new entry, Biagio Antonacci con l'album Mustang. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quinto posto per Francesca Michielin e il suo Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Tiziano Ferro con Sono un Grande. Seconda posizione per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione scala di ben due posti e conquista la leadership dell'Italia Hit Parade. Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano Acquario.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la prima settimana alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e buon'estate a tutti da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Dai, cos'è sta roba? Un nuovo pezzo. Cosa vogliamo fare?
1: Andiamo.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Levine, ladies and gentlemen. Thank you, my brother, man.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non ho capito ancora bene. E se anche volessi tornare indietro,

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Cazzo che bello, strapparsi le uova, profumo come una macchina nuova. Mi accorgo che qualcosa è cambiato, anche se non sono migliorato. La moto

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia, è solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua.

Sento ancora una dingola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nel

Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: All right, all right, all right, all right, all right, all right, all right, all right.

0: Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vogliamo offrire la vita di questa settimana che abbiamo vissuto, questa giornata in particolare, che tutto sia benedetto e consacrato dal Signore per la sua gloria. Vogliamo portare all'altare nella nostra preghiera anche i nostri familiari, amici, che magari stanno vivendo anche un momento di fatica, di difficoltà nel corpo e nello spirito, e non si ammalati. Diciamo che vari attraverso la radio parrocchiale stanno seguendo questo momento di preghiera. Ecco, li ricordiamo perché il Signore sia conforto, sia consolazione. Continuiamo a pregare con tutta la Chiesa per la pace, che il Signore tocchi i cuori, illumini le menti, coloro che possono fermare le guerre, creare pace e giustizia. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, con umiltà riconosciamoci bisognosi del suo perdono, chiediamo perdono delle nostre mancanze.

Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore con l'inno del Gloria, unendoci alla lode della Chiesa.

terra agli uomini amanti al Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che torni i peccati del mondo, apri pietà di noi, che togli i peccati del mondo, oggi la nostra supplica, che siede alla destra del Padre, apri pietà di noi, perché solo il Santo, solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: campi. Sostengano sempre, oh Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola seme il lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padroni di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tu sei buono, Signore, e
1: perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

merito lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico. Seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai miei titori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Rispose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e sudore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

lampo. Voi avete caldo? Anch'io. Questo non, così, non i termosifoni, i ventilatori, per smuovere un po' d'aria. Ci offriamo anche il caldo, vero? Perché se il caldo ci ruba la pace, la serenità, ci nervosiamo, tanto non cambia. Invece bisogna affrontare il Signore, ti offro il caldo. Sto a disagio, però ti offro il caldo. No? Ringraziamo il fratello Sole che ci viene donato. Ecco, ringraziamo anche per la parola che anche oggi la liturgia ci dona. Con le tre letture ci danno spunti di preghiera, di contemplazione, anche di riflessione. Io mi soffermo solo sul Vangelo, sottolineando solo una cosa semplice. Non ve lo spiego perché Gesù l'ha spiegato. Oggi la parola ci ripropone tre parabole, no? Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò le misure di farina. Una similitudine che Gesù usa per entrare in questa parola. Io solo richiamo alcune cose che già in queste domeniche scorse abbiamo condiviso. Ricordate la domenica scorsa, la parabola era del seminatore che sparge la parola, il seme, senza distinguere il terreno dove cade. Terreno buono, tra le spine, tra le pietre, sulla strada, perché questo è il cuore di Dio. Gesù sta spiegando il cuore del Padre, che è un Padre misericordioso, un Padre che ama senza misura, che non esclude nessuno, che desidera dare la vita a tutti la possibilità di incontrare la sua parola e di vivere la felicità. Gesù sta rivelando al popolo che lo segue, che sono i fragili, che sono i deboli, che sono gli emarginati, perché i farisei e i scribi non lo ascoltano. Chi segue Gesù è la povera gente, sono i discepoli, a loro rivela il regno dei cieli, tanto che Gesù dice grazie, Signore, perché ha rivelato le tue cose ai piccoli e non ai sapienti. No? Quindi, se siamo piccoli, siamo beati, perché siamo tra quelli che Gesù ama. Gesù vuole spiegare questa parola. Io mi sono detto, perché Gesù stesso spiega la parabola del seminatore, l'unica domanda che mi è venuta è questa: perché i discepoli, quando entrano in casa, chiedono la spiegazione della seme buono e della zizzania e non chiedono il significato del granello di senape o della manciata di lievito? Perché? C'è un perché. Ma perché i discepoli sono così curiosi? È così diretta, così semplice, no? Seminatore, seme buono, poi cresce la zizzania nel terreno. Perché chiedono spiegazioni? Perché Gesù sta dando una risposta ai discepoli. Gesù sta indicando ai discepoli il modo di agire di Dio, suo e del Padre, e sta indicando anche il segreto per vivere come comunità cristiana e di discepoli. A me mi ha aiutato a pensare questo vedendo le origini del Vangelo di Matteo. San Matteo scrive nell'anno 80 più o meno dopo Cristo, quando già si era costituita la comunità cristiana, formata da giudei che avevano lasciato il giudaismo per abbracciare l'insegnamento di Gesù, c'erano i pagani che integravano la comunità, e in questa diversità chiaramente nascono le difficoltà. Chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Chi ha una tradizione, chi ne ha un'altra. Quindi cominciano anche la confusione, le discussioni, chi ha ragione, chi è nel giusto, chi è davvero discepolo, chi non è discepolo. Cose che succedono dopo 2000 anni anche nelle nostre parrocchie. Beh, purtroppo è così. Non è che purtroppo, siamo fatti così. Siamo diversi, con esperienze diverse, con doni diversi, pure anziché incontrarci ci si allontana. E questo è quello che vive la comunità ai tempi di Matteo, quando scrive il Vangelo. E Matteo scrive il Vangelo dando l'insegnamento di Gesù a una comunità che poi vive una situazione di dolore, perché una comunità perseguitata dall'impero romano,
ed è una comunità perseguitata dai farisei e dagli scribi, che sono devoti della legge mosaica. E Gesù parla proprio di questo, il modo di agire di Dio, perché non è chiaro ai discepoli. Ma perché i servi, non permette ai servi di togliere l'erba cattiva, di togliere la zizzania? Avete mai visto la zizzania? La zizzania sembra una spiga, come il grano, e ti confonde. Se tu non sai che zizzania, pensi che sia grano, ma si vede, no? È più fragile. E i servi dicono, ma padrone, tu hai seminato il seme buono, perché c'è la zizzania? La togliamo. Il padrone dice, lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mia mietitura. Ecco, questo è un primo insegnamento che Gesù dà, che Dio agisce e rispetta anche la diversità per far crescere il bene, far crescere il grano. Quando ci sarà la mietitura, lì si vedono i frutti. Il grano sarà messo nel granaio. La zizzania che cresce, che non dà nessun frutto, anzi, è un'erba invadente che toglie la vita a tutto ciò che c'è intorno, verrà bruciata. Dio ha pazienza e sta invitando la comunità ad avere pazienza quando ci sono le difficoltà, quando ci sono le contrarietà. L'importante è essere seme buono, grano buono. La zizzania c'è anche nel nostro cuore, eh? Abbiamo i conflitti tra il bene e il male. Cosa devo scegliere? Allora, sempre scegliere con calma, non mai quando c'è l'oscurità, quando siamo nel buio, perché possiamo sbagliarci, possiamo confonderci. È un invito alla comunità a vivere con serenità, con fermezza alla fede, anche in un ambiente dove c'è anche il male. Ma questo lo viviamo anche tra di noi, o in famiglia, o al lavoro, o in parrocchia, nella società. La zizzania c'è. Quando noi diciamo che una persona porta zizzania, cosa stiamo dicendo? Quella tipo là è arrivato me. Porta zizzania, uguale? Cosa dite voi? Perché uno porta zizzania? Porta confusione, distinzione, divisione, confusione, no? Non cerco il bene, porta il male, no? Crea scompiglio, pettegolezzo, giudizio, rifiuto, no? Uno che mette zizzania. Siamo così bene, arriva quest'ale, si mette la parolina e distrugge tutto quel poco che stiamo costruendo, uno che mette zizzania. Ecco, Gesù sta dicendo una cosa importante ai discepoli. Sappiamo che c'è questo, non lasciamoci confondere, restiamo e facciamo seme buono. Alla fine dei tempi, vedete che daremo frutto. È una parola di consolazione, di speranza, di fiducia alla comunità, che anche nelle difficoltà deve mantenersi ferma nell'amore dell'insegnamento del Signore. Ed è un seminatore paziente che può darsi che qualcuno nasca anche in mezzo alla zizzania, che cresca ancora, che ci sia la possibilità di convertirsi. No? Vedete come Gesù spiega in modo che confonde i discepoli, perché loro avrebbero tolto la zizzania subito, no? Non avrebbero avuto pazienza come il seminatore. Gesù ci insegna questo. Avere speranza, pazienza, ad avere una visione verso il futuro, non nell'immediato. E l'altra cosa importante dice questo, no? Le altre due parabole danno luce alla parabola del seme buono che cresce con la zizzania. Che il bene non ha bisogno di tanto protagonismo, di tanta visione, basta che ci sia. Il granello di senape, avete mai visto un granello di senape? È grande quanto la testa di uno spillo, anche più piccolo, però ha una potenzialità straordinaria. Anche questo è un seme che per gli ebrei non aveva nessun valore, una pianta di quelle che crescono nel giardino, rampicanti, che invadono dappertutto, quindi di poca importanza. Però quando cresce diventa grande, anche 3-4 metri, è invadente e cresce. E il semino della senape viene portato dal vento ovunque, non è che dice, no, adesso si ferma, non è il seme della pesca, è il seme della senape, è piccolissimo,
vola ovunque, ecco, il regno dei cieli è come un granello di senape, attenti, e va messo ovunque, cioè il bene, pur piccolo, ha una potenzialità, una forza incredibile, fa ombra anche a chi non lo merita, perché cresce, questo è il regno dei cieli. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape. Se un uomo mette la semina e cresce, e lo seme, il granello di senape cresce là dove il vento lo porta, quindi ovunque, a casa, in parrocchia, per strada, al bar, il granello di senape. Il regno di Dio matura ovunque lo portiamo noi. E questo lo sta dicendo la comunità cristiana che sta soffrendo. E il regno dei cieli è simile a un poco di lievito che la donna mette nella massa di farina. Devo fare il pane, 2 chili di farina. Quanto lievito devo metterci? 1/2 chilo? Le esperte di cucina, cosa dicono? Gabriella, com'è? Molto meno, vero? Molto meno, se no diventa dura la farina. Il lievito ne basta poco e trasforma la massa. Incredibile, no? Questo è il regno dei cieli. C'è quella presenza là, quell'amore lì, quella vita di Dio messa lì, insignificante, non importante, che si nasconde nella massa, la trasforma. È proprio quel lievito lì che dà sapore buono al pane. Che non basta la farina, ci vuole il lievito. Ma il lievito non si vede, il lievito scompare. Ma è poco, Però quel poco ha una forza che cambia. È l'incoraggiamento che il Signore fa ai discepoli. Siamo piccoli, siamo il piccolo gregge, siamo il resto di Israele. Non importa, restiamo nell'amore, perché con la forza del Signore tutto viene a cambiare, perché alla fine dei tempi resta il bene, resta l'amore. E guardate come conclude Gesù la parabola dopo la spiegazione. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Questa è la meta a cui dobbiamo arrivare, essere la gloria di Dio. Con le nostre piccole azioni di ogni giorno, mettendo quella bontà, quell'amore che magari nessuno si accorge, che nessuno ti dice grazie, ma non importa, è il lievito, è il granello di senape, è il seme buono che cresce in mezzo alla confusione e che dà frutto. Vogliamo ringraziare il Signore perché il suo cuore è straordinario, il suo amore è grande per noi e ci chiede, ci invita a continuare questa missione nel nostro quotidiano, trasformando le cose così ordinarie in straordinarie. È un saluto, è una stretta di mano, l'apparecchiare la tavola, fallo con amore, fallo con amore, vado a trovare quel vicino, fallo con amore, sto riposando, fallo con amore, e tutto cambia, perché l'amore contagia, l'amore si comunica, l'amore arriva al cuore delle persone. Ringraziamo il Signore e allo stesso tempo chiediamo il dono dello Spirito perché ci illumini, ci dia quell'intelligenza per entrare nel cuore di Dio, per amare come Dio ci insegna, come Dio ci insegna. Continuiamo a pregare insieme gli uni per gli altri, per essere insieme segno del suo amore e per la sua gloria.

0: rinnoviamo la nostra fede, rinnoviamo il nostro essere figli e figlie di Dio appartenenti a questa grande famiglia che è la Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose invisibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti.
1: Dio da Dio,
0: luce da luce,
1: Dio
0: da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, scende dal cielo, per opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo.

0: Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi, nelle decisioni, dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie di buoni e cattivi. Rendici sul tuo esempio capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Santo 19, il foglietto.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicente i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fondi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente

e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi uniti agli angeli e santi cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso.

0: fedeli, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola, nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona di unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sei degno di la vita santa, la parola di Dio.

0: fondo alla chiesa trovate i foglietti col programma della settimana. Purtroppo mi sono accorto che sono finiti i giornali che sono per in parrocchia. Abbiamo portato un po' questa mattina, pensavo ne fossero avanzati, è la voce del Tarabus, il giornale che ogni mese come parrocchia e radio parrocchiale prepariamo con le notizie dei paesi della zona. Siccome c'è un articolo che abbiamo preparato anche in occasione della dedicazione della nostra chiesa parrocchiale, i 100 anni, sabato scorso c'era il nostro arcivescovo per celebrare con noi, quindi abbiamo preparato un articoletto su questo e poi c'è un'intervista fatta a Don Emilio per i suoi primi 60 anni di sacerdozio. Quindi lui apre il suo cuore, così condividono quei sentimenti, sta vivendo in questo anniversario. In questi giorni la chiesa, la parrocchia è aperta, quindi saranno là, ma qui li porteremo nei giorni in cui celebriamo, cioè martedì e giovedì che celebriamo in questa chiesa, porteremo i giornali. Il giovedì qui avremo un momento di adorazione, invece il venerdì lo facciamo in parrocchia. Questo venerdì purtroppo in parrocchia celebriamo al mattino, alle 8:30, non alla sera. In fondo alla chiesa trovate su una sedia appoggiata una scatoletta rossa, me la sto portando dietro, è il modo di fare l'acquisto a quest'anno per la festa di Sant'Agostino, non c'è comitato, quindi io sono il presidente del comitato e tutti quelli che mi stanno aiutando. Quindi faremo la festa lo stesso, come riusciremo a fine agosto, il 28, quindi stiamo raccogliendo quelle offerte che ciascuno può darci per collaborare, preparare con onore la festa di un santo amato da Muravera. Poi solo un'altra, altre due notizie. Una che ieri abbiamo celebrato i primi 62 anni di matrimonio di Vincenzo Cozza e di Anna. Loro non volevano che si dicessero perché dovevano aprire la torta, però l'abbiamo detto, quindi voi che li conoscete, almeno quelli di Muravera, occasione per fargli gli auguri, è sempre una tappa importante. Per noi cristiani celebrare l'anniversario del matrimonio è occasione per rendere grazie al Signore, perché il matrimonio è un sacramento, cioè segno visibile dell'amore di Dio. Questa è la missione degli sposi. Quindi sposi presenti, mettetevi in linea, va bene? Se vedendo voi, uno deve dire Dio esiste, da come vi volete bene, questa è la cosa. Siamo. Quindi io ringrazio Dio perché sono gli sposi, perché mi confermano che Dio c'è e non ci ha abbandonato. Ecco un'altra cosetta per rasserenare i cuori, perché mi è arrivata voce che qualcuno era preoccupato, perché d'estate si continuano certe attività liturgiche. Allora, abbiamo fermato la pastorale, perché non sono più le scuole, il catechismo abbiamo finito. La messa io la celebro tutti i giorni, che ci sia gente o che non ci sia gente, per il valore dell'Eucaristia. L'Eucaristia è fatta per la salvezza dell'umanità, con assemblea o senza assemblea, perché ciò che vale è Gesù, non io prete, e anche l'assemblea è importante, ma ci siamo. Quindi non facciamo la messa in base al numero di persone, ma questo è il senso. E lo stesso io in estate ho fatto una scelta, non solo di fare l'adorazione eucaristica in parrocchia, la facciamo anche qui, quindi in una settimana due volte d'estate, più dell'anno normale. Perché? Perché io credo che Gesù Eucaristia è la nostra salvezza e Muravera in questo momento ha bisogno che Gesù sia il Signore. È stato un po' messo da parte. Ma l'adorazione eucaristica non c'è un requisito che richiede un certo numero di persone, basta che sia o un prete o un diacono che lo espongono. Gesù è sempre presente nel tabernacolo, Però l'esposizione è un rendere solenne e riconoscere che Gesù è Signore. Uno può venire 5 minuti, so che c'è l'esposizione del Santissimo dopo la messa giovedì per un'ora, uno passa, viene, saluta Gesù e va via. Non deve fermare, non è obbligatorio fermarsi, non c'è scritto nessun manuale. Quindi state sereni, perché qualcuno era preoccupato, si sentiva come obbligato a fermarsi. Vieni a messa, dopo hai un impegno, vai a casa tranquillo. Chi c'è? Ci fermiamo a pregare con Gesù Eucaristia. Quindi senza farci problemi di coscienza, ma con molta libertà, perché dipende da una scelta personale, non è un obbligo. Però, ripeto, io le espongo lo stesso, fossi anche solo, che non mi fa problema stare con Gesù, ci siamo. Quindi è un'occasione che le esponiamo per questo, per invocare la benedizione del Signore. Questo per tranquillizzare qualcuno che era preoccupato, che non capiva. E se qualcuno non capisce, viene a dirmelo di fronte, non me lo manda a dire. Beh, arrivano i cortocircuiti che dopo si capisce quello che si capisce. Quindi dire di fronte e Gesù risponde. Allora, ci mettiamo in piedi. Scusate questi avvisi mezzo messi così. Dai. Voi mi accogliete e mi perdonate. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulla nostra settimana, che iniziamo, perché sta davvero un tempo di grazia. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo, che è colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: E buona settimana. E buon caldo.
2: Caldo numero 12.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Solo nuovo. Sono un uomo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Nail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi, faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

Wave. Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato, perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

Sfere epiche, un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness, questa è Tonight.

loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pill, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slowpulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twix invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si intitola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato da vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrian Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrian Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, l'avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala è naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sa mi calle l'indorio, un bagno in un buon uaglio.
1: Buongiorno, oggi sento bene andare, tengo te pensieri lontano. Per chi combatte tutto il mondo c'ha la luna lì, per

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultimi 5 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: è l'una e 30 minuti.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.